Assieme a me i milioni maschi, io bici un dayam, mraze fedite, mačkam suavite, ne stram. Ubićem parite, ubićem vojnite, da si igraja na bok.